Anzai gogo biyo mkadzuyo achenjere hakutamirwa akarivara hamkadzuyo kashoma varume kusunzwisisa asi varume mudanzisisiyo.